0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, The Beat.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Eccoci precisi e puntuali come sempre. Si parte con i nostri consueti 60 minuti di bella musica anni 80 e 90. Ciao a tutti da Stefano Riva, buon martedì. Si parte con i primi tre di oggi della Gemini Dance Machine. Debbie Gibson, Only in My Dreams. Poi il grande Phil Collins, Dance into the Light. E chiudiamo con Day by Day, meraviglioso brano di Dan Arrow targato 1987.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: Il martedì in nostra compagnia con il suono giusto della Gemini Dance Machine. Pras, Ghetto Superstar apre il nostro secondo blocco, poi Denise Williams, Let's Hear It For The Boy e Ricky Martin che alza un po' il ritmo con La Copa Della Vida.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, continua il nostro appuntamento in questo martedì su Radio Gemini con il meglio degli anni 80 e 90. Arrivano anche i Depeche Mode in questo pezzo di pura classe, Master and Servant, a seguire Right Said Fred, I'm Too Sexy e Desireless Voyage Voyage.
2: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: Il bel viaggetto musicale che ci ha appena regalato la cantante francese classe 1952, Desireless, qui su Radio Gemini. E noi continuiamo con la buona musica, unica vera protagonista di questo programma e della nostra intera programmazione. Ripartiamo con Rosana e il Talisman, poi Doctor e The Medics, Spirit in the Sky e Roxette, Joyride.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Dritti dritti verso il termine di questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini, appuntamento del martedì numero 2 su 5. Ci ascoltiamo i Duran Duran con All She Wants Is, a seguire Savage Garden Truly Madly Deeply e Earth Wind Fire System of Survival.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così con gli Earth, Wind & Fire questo bell'appuntamento della Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ci risentiamo domani puntuali alla solita ora. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Gemini One, the big one. King Survivor.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, the big one.
3: Stai ascoltando Radio Gemini.
4: Amore, sei in ritardo!
5: No, sei in punto!
4: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
5: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
4: Sei in punto!
6: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 48 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino con Breakfast, in compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:03.
2: Spot.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
0: Gemini.
8: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia all'uomo che ieri sarà a coltellata morta il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note shock ai mondiali, si conclude anzitempo ai 16esimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati i rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno e buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo appuntamento. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra San Stino di Livenza e Cessalto. Parliamo di cantieri notturni sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Nella notte di oggi e di domani, tra le 21.30 di martedì 30 e le 5.30 di mercoledì 1 luglio e tra le 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Inoltre, nelle notti di oggi e di domani, martedì 30 e mercoledì 1 luglio, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, sulla A4, nel tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, sarà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Dalle 6 del mattino Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
11: Gemini Flashback. Ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.

0: Temini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica, e quindi il buongiorno ve lo dà il check questa mattina, ultimo giorno.

da semplicemente il nostro Sandro dalla provincia di Udine, poi abbiamo naturalmente anche il buongiorno da Andrea dell'edicola di Melarredo. Attenzione, perché abbiamo anche un messaggio per tutti quelli che sono già in movimento.

0: attenzione alla coda perché stanno facendo dei lavori in uscita corso Stati Uniti. Ciao a tutti, restiamo su Gemini, ciao
1: Lisa, ciao, è comunicazione di servizio che fa sempre bene, no? Va bene, 7:13,
2: eccolo qua.
3: Buongiorno, martedì 30 giugno 2026, sì. E oggi si celebrano i santissimi primi martiri. E ricordate, come diceva il mio amico il Buddha, la vostra mente è un potente strumento. Quando la riempite di pensieri positivi, la vita comincia a cambiare. Ciao!
1: Grazie al nostro motivatore di fiducia. Oggi festeggio, sono uno dei primi martiri. Vabbè, dai. Iniziamo subito con Sandra. Questa è Heaven Can Wait.

0: Voi per la bella musica che fate ogni giorno, agli età delle giornate, a noi quasi sessantenni, ma anche ai miei figli che rimpiangono di non essere nati nella mia epoca. Qua c'è da fare un discorsone, ragazzi, perché quando si parla degli anni 70, 80, ma anche i 90, insomma, sono epoche che probabilmente i ragazzi di oggi, se li scoprissero veramente, rimpiangerebbero di non essere nati lì. Va bene, vado alle ciance, invece parliamo di cosa? Parliamo del tempo, le previsioni, arriva il nostro Meteo Clari.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, ancora 36 ore di caldo eccezionale, ecco, sul nord-est. Sì, già sì, stamattina, pensate, le temperature sono oltre i 27 gradi in molte località. E poi sfioreranno oggi 38-39 gradi. Bene, attenzione al rovescio della medaglia, questo caldo eccessivo fa scoppiare degli improvvisi temporali come questa notte in molte zone e anche in questo momento sul Alto Friuli. La fenomenologia purtroppo sarà aggressiva proprio per il carico di energia accumulato. Dicevo 36 ore e poi infiltrazioni fresche da nord domani sera innescheranno dei fenomeni temporaleschi, da prima sulle zone interne e poi più diffusi ovunque. Saranno purtroppo violenti e in alcuni casi provocheranno poi delle forti criticità. Quindi seguite i costanti aggiornamenti sulla mia pagina di Meteo Clari. Augurandovi una buona giornata, vi aspetto domani sempre su Radio Gemini con tutti gli aggiornamenti. Buona giornata.
0: Grazie a Meteo Clari, e mi sa che cominciano a tirare fuori il gommone. Non si sa mai, perché qua con questi sbalzi meteorologici, mamma mia. Va bene, sono le 7:28, arriva anche lei adesso, Britney Spears, immancabile, questa è Hopes I Did It Again.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini.

ormai ci guardiamo davanti in luglio. Vicky Sue Robinson, intanto era Turn a Beat Around. Salutiamo Luca, il gemilaniano, detto bene, perché ci ascolta da Milano. E allora salutiamo i nostri geminiani lombard, buona giornata anche a voi. Chissà come sarà Milano in questo periodo, no, penso più agosto che sia il periodo in cui si svuota completamente, quindi c'è ancora movimento secondo me. Allora, volevo ricordare anche il nostro numero di WhatsApp se volete inviare i vostri messaggini, magari un bel vocale che ci fa sempre piacere, quindi 351-678-6611. Comunque lo leggete anche sull'autoradio, tanto per non farvelo scordare. Uno dei fratelli Gibb dei Bee Gees, lui si chiama Robin, e questo è Boys Do Fall In Love.

vicino alle nostre ferie, prossime settimane vai. bravo Guido, ci vogliono le ferie, tante ferie. Cose che io, beh, me le sogno ancora, va bene. C'è la nostra Fabi che sta facendo ferie e lavoro, domani torna e quindi ci racconterà un po' quello

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 8:03.
4: Spot. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti per il traffico intenso tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Rallentamenti nello stesso tratto anche verso Trieste, viene segnalato peraltro un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

organizzato le vostre vacanze quest'anno? Secondo voi qual è la località, quella più ambita quest'anno, quella dove magari con non eccessivamente tanti soldi, insomma, si possa fare, che so, le classiche 2 settimane di ferie senza avere il brutto pensiero del ritorno, che oddio, poi c'è da pagare questo, quell'altro e via, eh? Ma hanno detto quest'anno che in Croazia non è come gli altri anni, c'è meno affluenza, quindi sto cercando di capire dove quest'anno la gente si è dirottata, no? Vorrà dire che insomma ci sono dei posti che costano meno la Croazia a sto punto, no? Vabbè, insomma, se avete voglia, insomma, condividete con noi le vostre vacanze, dove saranno di bello, mare, montagna, campagna, ma anche spa, tanti decidono di trascorrere in una spa senza problemi. Noi che abbiamo anche le terme qua vicino, ragazzi. Vabbè, Hot Chocolate, che in questo periodo proprio la cioccolata calda non penso che nessuno ne abbia voglia.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Force. Ultimo giorno di vacanza per il nostro amico Johnny Malengo, che ci scrive. È un po' triste perché dice: ultimo giorno, domani si torna a casa. Beh, torni a casa abbronzato però, e poi con tutto quello che ti sei mangiato e bevuto, insomma, penso che un attimo di pausa ci voglia, no? Sicuramente.
1: Gemini, buongiorno. Buongiorno. Martedì brief, sì. Il server è spento, sì. Internet non c'è, gruppo di continuità morto. Ok, partiamo bene. Raga, intanto un abbraccio, buona giornata, ciao.
0: Un viaggetto a Lourdes secondo me ci vuole, però con aria condizionata in macchina. Ciao Albi. 8.39, si ricorda adesso, che lo facciamo sempre, che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Siete voi i protagonisti con le vostre preferenze musicali. Quindi richiedete pure la vostra canzone al 351 678 6611.

0: Harold Faltermeyer, questo è il nome del personaggio che ha creato poi appunto la colonna sonora di questo film. Abbiamo lui, Cristiano.
1: Good morning Gemini, buongiorno Geminiani, caro Cech, un buongiorno anche a te, buon mattino a tutti quanti. Dai che vi faccio l'indovinello del mercoledì, anzi del martedì. Allora, divertiamoci un po'. Non ha voce ma ulula, non ha mani ma fa volare le foglie. Cos'è?
0: Non ha voce.
1: A voi il divertimento. Ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.
0: Non ha voce ma ulula, non ha mani ma fa volare le foglie. Io ho sempre quello, Maroni. Poi sta a voi. Vediamo un po' se indovinate l'indovinello di Cristiano. Vabbè. Ok. 8.43, questa è il breakfast, la vostra colazione in musica qui su Radio Gemini insieme a Check. Naturalmente il numero di WhatsApp è sempre quello, 351-678-6611. Sia per indovinare l'indovinello, sia per richiedere le vostre canzoni preferite. Dalle 9 alle 10, Gemini Box.

0: tu, ma non dovevamo vederci più, caro editore, invece.
1: Ma tu pensavi che non ci saremmo più visti, invece sono ancora qui.
0: Eccoci allora, qua. Innanzitutto.
2: No, io prima ho sentito il tuo discorso sulla questione delle località, no? Di vacanza, eccetera, eccetera, eccetera. E devo dirti che non ho capito bene, perché quando ho acceso il monitor praticamente su WhatsApp mi si è apparso praticamente l'unico messaggio
0: il vento
2: in forma gigante, quello relativo proprio alla Croazia . E quindi con tutti i paderoni che praticamente il buon Joe Malengo ha fotografato alla grande.
0: No, poi volevo ringraziare, perché l'abbiamo sempre detto che i nostri geminiani sono intelligentissimi. Oggi l'indovinello l'hanno praticamente indovinato tutti. Era semplice, però non proprio così tanto semplice da arrivarci. La risposta era il vento e tutti hanno indovinato.
2: Eccolo qua. Allora cerco di togliere via queste immagini che mi manda, appunto, che ci ha mandato Giovanni. Non riesco a toglierle, vabbè.
0: Questi sorrisi.
2: Tanti sorrisi. Sai che torna a lavorare già sabato Joe Malengo, ritorna in patria finalmente.
0: Torna domani.
2: Lo so, già sabato lui sarà in giro a lavorare.
0: Sì, e poi sarà in diretta, no, in diretta nel senso, i suoi mixati ci saranno giovedì sera come ogni giovedì qui su Radio Gemini.
2: Ma andiamo a sentire qualcuno.
0: Non andiamo a sentire nessuno. È appena arrivato. Scusate, ragazzi, è appena arrivato l'editore. Non sa quali sono le cose.
2: Imbarcamene un pochettino, ragazzi, con il palinsesto.
0: Dobbiamo ricordare che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box. Le vostre richieste già ne stanno arrivando. Come sempre, il numero è quello 351-678-6611. E come sempre, ricordo che se volete inviarci un bel vocale, noi siamo felici di ascoltare la vostra voce.
2: Ma alla fine abbiamo scoperto qual è la località più conveniente quest'anno?
0: No,
2: casa mia, casa tua.
0: In casa, poi come ci sono alcuni che praticamente cosa fanno? Chiudono le finestre, fanno finta di essere in ferie, come sottoscritto. In realtà chiudo tutto, perché così il sole non entra dentro e scalda troppo la casa.
2: Vuoi raccontarti un'avventura che ho sentito questa mattina? Ma
0: lo
2: te la dico
0: facciamo dopo. Intanto i Rhythmics, questa è Would I Lie to You.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:01.
4: Spot.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Su quel tratto sono anche presenti cantieri. Su tratto Padova-Venezia della A4 code tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
10: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
11: Radio Gemini.
12: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua sveglia in musica.
0: Gemini

in sottofondo. Ascoltate, stamattina la mamma vuole ascoltare Everyone's a Winner degli Hot Chocolate. L'aspetto, vi mando un bacio. Mua!

le campane, vi ritrovate voi a Radio Gemini, non ci mettete un bel It's Like That dei Run DMC che spacca tutte ste nuvole. Buona giornata da Stefano, ciao!

Hot Hot Hot Chocolate con Every Is a Winner. Allora, questa apre ufficialmente il Gemini Box di oggi. 351-678-6611, il numero da utilizzare di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni preferite.

Sera live nel momento del Gemini Box, questo è il momento delle vostre richieste. Un saluto a Simone che ci ha richiesto appunto una delle canzoni, insomma, simbolo un po' dei Bee Gees. Appunto, abbiamo scelto Staying Alive. 351-678-6611, questo è il numero di WhatsApp di Radio Gemini per le vostre richieste. Arriva la canzone di Katia, sono gli Alpha Blondy.

Ciao Cech, per il Gemini Box mi regali la canzone It's So Easy cantata da Valerie Dor. Grazie e un abbraccione a tutti da Cristiano.

0: breakfast,
1: la tua sveglia
0: in musica. Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Box. Invia la tua richiesta musicale su WhatsApp al 351 678 6611. Gemini Box.

0: Simon Le Bon, Duran Duran, The Wild Boys, richiestoci da Marco da Venezia. La splendida Venezia, caro editore, che mi dici?
1: Beh, Venezia, splendida Venezia, ti stiamo un po' troppo allargando. È una città carina, simpatica, ma ci sono tantissime altre città nel territorio, insomma, in Italia, che sono davvero belle.
0: I veneziani se la prendono,
1: No, no, ma chi se la prendono? Devono sapere che non sono gli unici. Abbiamo un carnet di città che possono davvero vantare di essere le più belle al mondo.
0: Diciamo che il Veneto non è solo Venezia, ma ci sono un sacco di città che poi, insomma, il turismo...
1: Vuoi mettere Verona? Vuoi mettere Vicenza? Vuoi mettere, che so, anche Belluno? Vuoi mettere, per esempio, Rovigo? Vuoi mettere Padova? Ma giusto per dire,
0: Oggi l'editore ce l'ha su con tutti, Oggi proprio.
1: Ma non è vero, sto dicendo semplicemente che Venezia non è l'unica, abbiamo anche Venezia, e Venezia annovera, si annovera tra le città più belle al mondo, quello sicuramente.
0: Guarda, hai parlato di Venezia e c'è un messaggio, guarda, lo prendo con fiducia perché so chi è.
1: Vai. Vai,

0: faccio, Ale.
1: Allora, Ale,
2: vedi che te le prendi.
1: Ma
2: su,
1: no, ma, allora dico, mi fa il paragone di San Marco con il Prato della Valle. Ma vuoi mettere la seconda, anzi la prima dopo Piazza Rossa? No, è la prima prima di Piazza Rossa, piazza, come piazza più grande,
2: più grande d'Europa, d'Europa.
1: Insomma, dai, sì, ragazzi, che il Veneto sia una regione che potrebbe fare lo Stato a sé, lo sappiamo ormai da millenni.
2: Mamma mia,
1: Repubblica,
2: sì,
1: Serenissima, le ville venete. Ma vogliamo allargarci ancora?
2: Dai, sentiamo.
1: Fammi sentire. Fammi sentire, che
2: no,
1: mi fai sentire?
2: No, stavo leggendo, volevo salutare intanto Alex, il nostro telespettatore di fiducia, che scrive: Prato della Valle, bisogna stare attenti ai ciopai.
1: No, ma è rimasto un po' indietro il ragazzo, devo dire la verità, perché non sono più frequentatori di Prato della Valle.
2: Si sono spostati
1: negli anni Ottanta.
2: Si sono spostati da altre parti.
1: Eh sì, si sono spostati in altre parti. Ad Arcella, per esempio.
2: Ecco,
1: Arcella Bella la chiamano.
2: La chiamano Arcella Bella, è vero. Allora, intanto accontentiamo Elisa, che scrive: buon caldino a tutti. E andiamo a sentirci gli Alphaville. Questa è Big in Japan.

spazio dedicato alla vostra voglia di musica. C'è chi in questo periodo ne approfitta per fare delle piccole vacanze da 15 giorni l'una. Facciamo così. Prima si va al mare, quindi spiagge esotiche e così via. Adesso salutiamo Max, che ha deciso, dopo essersi fatto la vacanza al mare, di fare un saltino a Londra, e quindi ci ha richiesto una bella canzone che adesso andremo ad accontentare. Poi accontenteremo anche Riccardo, la provincia di Padova, che ci ha richiesto le We Papa Girl Rappers. E con queste canzoni io vi saluto, ci risentiamo domani, sempre a partire dalle ore 7, ma con il ritorno, si spera, ma penso proprio di sì, anche della Fabi. Quindi in sequenza The Clash con London Calling e poi The Whip Up Girl Rappers con We Rule. Da parte del Check è tutto, rimanete all'ascolto di Radio Gemini. Ciao!

0: Sono le 10 e un minuto. Spot.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 11 e un minuto.
4: Spot.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un veicolo fermo tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra Cessalto e Sandonà in direzione Venezia. E sul tratto Padova-Venezia della 4, code per lavori tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Restiamo in zona per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est, dove sarà possibile invertire il senso di marcia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti.
2: Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

0: Stai ascoltando Radio Gemini.
1: Spot.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Rolling Stones, Miss You.

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1981, Kim Carnes, Betty

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1996, Jamiroquai, Virtual Insanity.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio.
2: Give it to me, give it to me, give it to me.
0: Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code per lavori tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per traffico intenso tra Bivio A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira-Oriago in uscita per le provenienze da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: di Radio Gemini. Radio Gemini One, siamo tornati.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: faranno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: mattinata?
1: E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

su Radio Gemini. Pausa pranzo. Pausa pranzo.

0: che per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13:02.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, code tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti i cantieri e dopo l'innesto con la tangenziale di Mestre viene anche segnalato un veicolo fermo. Restiamo in zona per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Hot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Blues Brothers, Soul Man.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Daryl Hall e John Oates

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Da

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è €1,19. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a €34,99. Le testine di ricambio Oral-B Precision a €14,99. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla statale 14 della Venezia-Giulia di competenza ANAS informiamo che a causa di un incidente con un trattore coinvolto è chiuso il tratto all'altezza di Quarto d'Altino in ambo le direzioni. Fate quindi molta attenzione alla guida. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Le hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra, a 90 all'ora, ogni giorno, su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate,
1: le più ascoltate, le più veloci.
0: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, per materiali dispersi, si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori notturni dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la 4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, The Big One.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback 1991.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Eccoci precisi e puntuali come sempre. Si parte con i nostri consueti 60 minuti di bella musica anni 80 e 90. Ciao a tutti da Stefano Riva, buon martedì. Si parte con i primi tre di oggi della Gemini Dance Machine. Debbie Gibson, Only in My Dreams. Poi il grande Phil Collins, Dance into the Light. E chiudiamo con Day by Day, meraviglioso brano di Dan Arrow targato 1987.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il martedì in nostra compagnia con il suono giusto della Gemini Dance Machine. Pras, Ghetto Superstar apre il nostro secondo blocco, poi Denise Williams, Let's Hear It For The Boy e Ricky Martin che alza un po' il ritmo con La Copa Della Vida.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ciao a tutti da Stefano Riva, continua il nostro appuntamento in questo martedì su Radio Gemini con il meglio degli anni 80 e 90. Arrivano anche i Depeche Mode in questo pezzo di pura classe, Master and Servant, a seguire Right Said Fred, I'm Too Sexy e Desireless Voyage Voyage.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Il bel viaggetto musicale che ci ha appena regalato la cantante francese classe 1952 Desireless qui su Radio Gemini. E noi continuiamo con la buona musica, unica vera protagonista di questo programma e della nostra intera programmazione. Ripartiamo con Rosana e il Talisman, poi Doctor e The Medics, Spirit in the Sky e Roxette Joyride.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Dritti dritti verso il termine di questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini, appuntamento del martedì numero 2 su 5. Ci ascoltiamo i Duran Duran con All She Wants Is, a seguire Savage Garden Truly Madly Deeply e Earth Wind & Fire System of Survival.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così con gli Earth, Wind & Fire questo bell'appuntamento della Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ci risentiamo domani puntuali alla solita ora. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in avaria, si viaggia lentamente tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback.
0: Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni. Signore e signori, benvenuti.

0: E allora benvenuti qui nella nostra bella oretta, 60 minuti dedicati ovviamente alle grandi hit del passato, scelte da Riccardo, ma ogni tanto qualche scelta la fate anche voi, ovviamente mandandoci il vostro WhatsApp al 351-678-6611. Vi aspettiamo numerosi anche in questi 60 minuti proprio per dirci la vostra, magari sulle varie notizie che ritroveremo, come il ritorno degli Europe. Ragazzi, era la mia band preferita, ma non solo, perché parleremo anche degli Oasis. Ma attenzione, perché l'estate probabilmente ha un nuovo re, si chiama Samurai Jay e di lui ve ne parlo fra pochissimo.
1: Hit Parade Stories su Gemini.

0: sparse per lo studio. E come vi anticipavo, parliamo di musica anche in questo nostro martedì. Magari ci discostiamo un po' dai successi che via via ascoltiamo, perché vi do dei dati. L'estate musicale italiana, a quanto pare, ha già decretato in suore. Sto parlando di Samurai J, ragazzo che soprattutto con sta pettinatura mi piace tantissimo, che ha raggiunto un nuovo record senza precedenti grazie ad Ossessione, al primo posto della classifica Top of the Music per la bellezza di 14 settimane consecutive, diventando così il brano italiano con il maggior numero di settimane consecutive al primo posto nell'era digitale. Ma non finisce qui. Ossessione ha conquistato anche il primato come brano con più giorni trascorsi alla posizione numero 1 della classifica, questa volta di Spotify, record assoluto nella storia della classifica. Quindi chapeau, complimenti.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: che Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Radio Gemini, playing only the best hits.
2: Hit Parade Stories.
3: Tanta musica anche in questa nostra bella serata qui a Radio Gemini, dove stiamo parlando di musica fra una hit e l'altra, scelte ovviamente da Riccardo, ma non solo, perché c'è questa bella novità che ci portiamo avanti da un po'. Se avete voglia di ascoltare la vostra canzone del passato e non l'avete ancora sentita, richiedetecela subito al nostro WhatsApp, ci penserà il buon Riccardo a metterla, ad inserirla ovviamente in questa nostra oretta, oretta appunto che sta andando, e devo dire che mi piace darvi novità, mi piace parlare di musica dandovi spesso e volentieri anticipazioni anche su quelle che sono state le band mitiche degli anni 80. Ragazzi, la storica formazione svedese è diventata celebre

0: Oh, ma che bello, sono emozionata perché ero pazza di loro. Dopo quasi un decennio di assenza dal mercato discografico, gli Europe tornano con un nuovo progetto in studio. Hanno infatti annunciato di recente l'uscita del loro 12° disco. Attenzione, segnatevi questa data, il 25 settembre 2026.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Senti cosa abbiamo ascoltato nel nostro bel tardo pomeriggio. Benvenuti ancora nel nostro Hit Parade Stories, dove la musica è protagonista, le hit sono protagoniste scelte dal buon Riccardo. Ma come sempre io vi invito ad essere dei nostri. Un messaggio, un saluto e una richiesta, perché no, la vostra hit preferita, al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Eccoci qua nel nostro Hit Parade Stories, dove popolo di Radio Gemini, io vi abbraccio tutti perché leggo tutti i vostri messaggi, ascolto tutti i vostri audio e quindi vi abbraccio, faccio questo saluto generale perché noi oggi stiamo parlando di musica, prima con questo ritorno che mi ha emozionato degli Europe e adesso, miei cari, con una data ben precisa. L'11 di settembre accadrà una cosa imperdibile, un film che uscirà al cinema e poi appunto in una piattaforma a pagamento, un film dedicato agli Oasis. Questo film barra documentario mi andrà a raccontare

0: Tutto esaurito della band, il film mi andrà ad esplorare anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e per le generazioni di tutto il mondo.
1: Hit Parade Stories.

questi ultimi anni le sue esibizioni non sono state di certo perfette, sono state criticate, i suoi live spesso e volentieri annullati o interrotti nel bel mezzo, magari di una delle sue canzoni più belle e iconiche. Vi parlo di Gianluca Grignani, la sua Fabbrica di Plastica. Ragazzi, il suo secondo album in studio è compie la bellezza di 30 anni. Fu pubblicato nel 1996, esattamente a maggio. Un disco che ha rappresentato una delle svolte artistiche più radicali e coraggiose della musica italiana degli anni 90. Dopo lo straordinario successo pop di Destinazione Paradiso, Grignani, diciamo così, spiazzò un po' tutti, critica e pubblico, con un'opera rock alternativa, un po' cupa, un po' psicadelica, fortemente poi influenzata

0: tutta la sua carriera. Finiamo così questo nostro Hit Parade Stories, miei cari, questo nostro martedì, sono quasi le 19 e quindi chiudiamo puntuali anche questi 60 minuti. È tutto dalla Vale, a domani alle 18 qui su Gemini. Ciao ciao.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Gemini.
7: Spot.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Non perdere la promozione sui rasoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90 euro, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90 euro.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
2: Germany.
10: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona serata a tutti voi. A causa di materiali dispersi sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio!
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Radio Gemini.
13: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 20 e un minuto.
0: Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, oggi e domani, mercoledì 1 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Radio Gemini, the dance station all over the world.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
1: Gemini One, the big one.
4: She call me Mr. Boom.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
1: Spot.
0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one.
2: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Right, right, right.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come

0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net, sezione radio, e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.